0: Tutti cubi hit.
1: Let him march again. Welcome to the paradise.
2: Quattro abbracci, sì, un caffè.